sare magare, amagare, sare ga sare pa, sare magare gare, sare ma pa, tutte vat horna, sujai mere mitre.